0: famiglia agiata, onesta, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando vi vederla, quando